Silenzio, ostinato silenzio. Oltre la croce, incontro luce. La langa.